operator per ieri. Dopo mezzo bastidi, con info e tappessa, vanno per fare un che costa che vedi, rende conosci per una pushen, vero per una pushen, con info per la cornici bruscano su mille. Ma per me che se ne ero già faccio fuori, con le gip che vedi a te, e la gip che sta pushen per una ore, gip ne senza che ci stia vettivo per una lezione, e da gip ne do per una pushen,